Za nami Io Ti Voglio Tanto Bene, a przed nami grupa Ricky e Poveri, Rapper Che Ti Amo. Potem Donatella Retore, Splendido Splendente, a także grupa Schrott nach Acht i Super Romana.